Piazza Sant'Onicola si fece a uco le fa, un'altra traversa sera, cinque a sette spassi

În carul giustor tu unci dal tua fa, sigareta in bocca e carton da mano, scobassi te.

guatelo, una teda bella. Fifina di un matu ha detto a Rosé, hai una tubaiola, ma dopo un cinè, sta ma sento Fifi.